0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia.

Ricordiamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre. Poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto, 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: che noi siamo amore.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre, poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Se lo vuoi,

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà.

tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fis nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto. 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare, in tempesta.
2: E forse,

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon, che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre, poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto. 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

che ho sempre tantissimo da fare. Dici che non ho più tempo per parlare, ma se solo bisbigliando te lo chiedo, tu sarcastico ti tiri sempre indietro. E quindi una

solamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti di racconto disilluso non

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre, poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fis nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto, 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Fede.

hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone. Smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre. Poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto. 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima

te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona domenica da Federica De Boni. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran avverte: colpiremo i paesi che sostengono la guerra economica annunciata da Donald Trump. Non una sola goccia di petrolio lascerà il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, mette in guardia il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano Rezei. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio, una vera stangata sul rientro dalle vacanze con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per calmierarli, proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Il presidente russo Putin lamenta i danni economici inflitti da Kiev nella guerra, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco degli ucraini ai magazzini di e-commerce Ozon. Il ministro Lavrov osserva: in Europa nessuno con cui negoziare. Domani riunione dei volenterosi guidati dal francese Macron. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. Nelle prime ore di oggi un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Ci sono diversi feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari, escluso il rischio tsunami. Calcio, è ripartito il campionato di Serie A. L'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati, battuto da Fis. Ai giochi del Mediterraneo subito 13 medaglie nel nuoto, 3 sono ori. Queste le breaking news di TGcom 24. Thank you.

a cercare con la scusa di doverti parlare perché mi piace.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che ripete Hormuz resta chiuso e non riaprirà se gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Poi avverte i paesi che aderiscono alle sanzioni americane saranno ritenuti nemici. Ancora bombe di Israele sul Libano. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata nel primo controesodo dopo Ferragosto. Per calmierare i prezzi, proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia. Una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Il presidente russo Putin giura vendetta a Kiev, ha aperto il vaso di Pandora attaccando la nostra economia. Ieri la raid degli ucraini sui magazzini di e-commerce Ozon. Rafforzeremo le nostre difese, promette lo zar. Lunedì summit dei volenterosi per il sostegno all'Ucraina. La pace custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi, parole pronunciate sabato da Papa Leone al meeting di Rimini. Nel discorso di Prevost, riferimenti anche ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone, il suo monito, oggi l'Angelus da Piazza San Pietro. Il caso della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Mercoledì sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura indaga i genitori Novax per omicidio colposo. Migliorano le condizioni del cuginetto, risultato positivo alla malattia. La Serie A di calcio è ripartita. Poker dell'Inter con il Monza finisce 4-1. Il Napoli soffre e poi supera in trasferta il Genoa 2-0. KO del Parma 0-1 col Cagliari. Pareggiano 1-1 Udinese Como. Oggi Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio in Olanda con Norris in polla davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei,

mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I paesi che aderiscano alle sanzioni USA saranno ritenuti nemici, è l'avvertimento di Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran. Non unitevi alla guerra economica condotta da Trump, continua. Hormuz resta chiuso e non passerà nemmeno una goccia di petrolio. Secondo il Telegraph, hacker di Teheran hanno spento una centrale elettrica in UK. Sei paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa su extra profitti sulle compagnie petrolifere, anche l'Italia. L'obiettivo è calmierare i prezzi dei carburanti arrivati alle stelle. L'iniziativa lanciata dal titolare delle finanze tedesco, la proposta sul tavolo dell'Ecofin del 18 e 19 settembre prossimi. Altra notte di raid russi sull'Ucraina. Nel distretto di Kharkiv un drone ha colpito un'abitazione privata provocando un incendio. Almeno 4 persone sono rimaste ferite. Putin promette una risposta distruttiva dopo l'attacco degli ucraini ai magazzini di e-commerce Ozon. Domani riunione dei volenterosi guidati dalla francese Macron. Si sono rotti i negoziati commerciali tra Washington e Ottawa. Il presidente americano Trump scrive: il Canada vuole i vantaggi di essere uno stato senza esserlo. La critica dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli USA entreranno in vigore l'8 settembre. Disagi per chi viaggia in treno dalle 6 sulla linea alta velocità Roma-Napoli, la circolazione è rallentata in prossimità di Anagni per un inconveniente tecnico alla linea con rallentamenti fino a 50 minuti. Calcio, il campionato di Serie A è ripartito, l'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa, Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi altri 4 match, Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino-Milan. Ai giochi del Mediterraneo subito 13 medaglie nel nuoto, 3 sono ori. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Richiamo sui migranti di Papa Leone. Al meeting di Rimini ieri ha ammonito: prima dei confini ci sono le persone. Poi nel suo discorso Prevost ha ricordato: i rapporti di potere ingiusti sono alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali, e vanno smascherati. Da 44 anni un pontefice mancava dall'appuntamento di comunione e liberazione. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, droni di Mosca su Kharkiv, almeno 7 feriti, e Kiev torna a colpire i magazzini di e-commerce Ozon. Il presidente Putin ammette i danni economici inflitti dalla guerra e promette una risposta distruttiva contro gli ucraini dopo gli ultimi attacchi. Il caso della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Mercoledì sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura indaga i genitori Novax per omicidio colposo. Migliorano le condizioni del cuginetto, risultato positivo alla malattia. Disposti i controlli nelle scuole della zona per rintracciare i minori non immunizzati. Tragedia vicino a Roma, due ambulanti di 36 anni e 15 sono morti intossicati per il monossido di carbonio ad Allumiere, erano lì per il palio, avrebbero trascorso la notte riposando all'interno del gazebo utilizzato come postazione di lavoro, entrambi erano originari di Fondi. La Serie A di calcio è ripartita, poker dell'Inter con il Monza 4-1, il Napoli soffre, poi supera in trasferta il Genoa 2-0, KO del Parma 0-1 col Cagliari, pareggiano 1-1 Udinese-Como. Oggi altre 4 gare, Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Tennis, Flavio Cobolli si ferma in semifinale a Cincinnati, l'azzurro è stato battuto dal francese Fiss. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto.

ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz.

forestelden jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Duemila enigmi nel jazz.

0: whisper out of you, I whisper out of you. Yes, sir. Yes.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno controesodo. In autostrada la Verdi è aumentata a 2,085 euro al litro, il gasolio a 2,2 euro. I dati sono del Mimit e domani scade il taglio del governo sul diesel. Dal 25 agosto subentra il meccanismo delle accise mobili. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran e se non fosse caduto sarebbe diventato come il Venezuela, ma non è accaduto. Così il presidente iraniano Pezeschian in un discorso in TV chiarisce: ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. Hacker di Teheran fermano per 4 giorni una centrale elettrica in UK. Il presidente ucraino Zelensky respinge l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione che hanno interessato i ranghi governativi del paese. Il voto in tempo di guerra, afferma, spaccherebbe l'Ucraina e sarebbe uno tsunami. Altra notte di raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ricorre domani il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto colpì Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Alla cerimonia sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Furono 299 le vittime, oltre 380 i feriti, gli sfollati più di 41.000. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio al momento contro ignoti dopo il ritrovamento senza vita del bracciante agricolo pakistano scomparso dal 4 agosto scorso. Il corpo in evidente stato di decomposizione, rinvenuto all'interno del bagagliaio della sua auto, aveva 32 anni. Altre medaglie per l'Italia nella seconda giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo. Nella canoa velocità un oro, un argento e un bronzo. Formula 1, nel pomeriggio dalle 15 si corre il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Le ragazze ci sorridono.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno controesodo. In autostrada la Verdi è aumentata a 2,085 euro al litro, il gasolio a 2,2 euro. I dati sono del Mimit e domani scade il taglio del governo sul diesel. Dal 25 agosto subentra il meccanismo delle accise mobili. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran e se non fosse caduto sarebbe diventato come il Venezuela, ma non è accaduto. Così il presidente iraniano Pezeschian in un discorso in TV chiarisce: ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. Hacker di Teheran fermano per 4 giorni una centrale elettrica in UK. Il presidente ucraino Zelensky respinge l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione che hanno interessato i ranghi governativi del paese. Il voto in tempo di guerra, afferma, spaccherebbe l'Ucraina e sarebbe uno tsunami. Altra notte di raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ricorre domani il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto colpì Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Alla cerimonia sarà presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Furono 299 le vittime, oltre 380 i feriti, gli sfollati più di 41.000. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio al momento contro ignoti dopo il ritrovamento senza vita del bracciante agricolo pakistano scomparso dal 4 agosto scorso. Il corpo in evidente stato di decomposizione rinvenuto all'interno del bagagliaio della sua auto aveva 32 anni. Altre medaglie per l'Italia nella seconda giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo. Nella canoa velocità un oro, un argento e un bronzo. Formula 1, nel pomeriggio dalle 15 si corre il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le Breaking News di TGcom 24.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario a elezioni in tempo di guerra e dice che spaccherebbero l'Ucraina. Il suo ex ministro della difesa lo aveva invitato ad organizzare il voto. Nella notte ancora raid incrociati con la Russia. Kiev torna a colpire il magazzino di logistica di Ozon. Non ci sono vittime. Cresce ancora il prezzo dei carburanti, gasolio sopra i 2,2 euro in autostrada, dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domani lo stop al taglio delle accise sul diesel, scatteranno quelle mobili. 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, in pressing per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È l'ultimo avvertimento di Teheran. In un discorso in TV, il presidente Pezeshkian: non siamo diventati il Venezuela, afferma, non ci arrenderemo mai. La fede non diventi un'abitudine. Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze. Parole di Papa Leone durante la recita dell'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice ricorda anche il decennale dal terremoto di Amatrice a Cumuli Arcuata del Tronto, che ricorre domani, invitando a continuare a sostenere la ricostruzione di quelle terre. Nel 2016 furono 299 le vittime. Dopo più di 10 giorni dal coma, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana ha stretto la mano della madre. Lo riferisce il legale della famiglia, resta comunque ancora sedato. Il campionato di calcio di Serie A è ripartito. Nelle gare del sabato l'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta soffre ma supera 2-0 il Genoa, Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, pareggiano 1-1 Udinese-Como. Oggi alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.

non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

lentamente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti, Peter, tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Zuppi, inaccettabile quanto sta avvenendo in Cisgiordania. Calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi. La denuncia del cardinale arcivescovo di Bologna e presidente della CEI a margine dei lavori del meeting di comunione e liberazione a Rimini. Sulla questione dei migranti afferma: si assiste ad una certa stupida e volgare polarizzazione, invece la strada è quella dell'accoglienza. L'Ucraina insieme ai partner di Stati Uniti ed Europa ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe russe, annuncia il presidente Zelensky, contrario a elezioni anticipate nel suo paese. Sarebbe uno tsunami. Il Viminale multa Sea Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, spiega il ministro Piantedosi. La replica dell'ONG: noi non collaboriamo con i criminali, lo fa il governo. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni. Il 26enne ha ripreso la perquisizione dell'auto della sua abitazione e ha fatto una diretta con le voci dei poliziotti. Difende la madre, il compagno della donna lo accoltella. In ospedale, ferito lieve, un 15enne di La Spezia. È successo ieri sera. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo, un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Calcio, la prima giornata di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Si comincia alle 18:30 con Frosinone Juventus e Venezia Lecce. Dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Zuppi, inaccettabile quanto sta avvenendo in Cisgiordania. Calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi. La denuncia del cardinale arcivescovo di Bologna e presidente della CEI a margine dei lavori del meeting di comunione e liberazione a Rimini. Sulla questione dei migranti afferma: si assiste ad una certa stupida e volgare polarizzazione, invece la strada è quella dell'accoglienza. L'Ucraina, insieme ai partner di Stati Uniti ed Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe russe. Annuncia il presidente Zelensky, contrario a elezioni anticipate nel suo paese. Sarebbe uno tsunami. Il Viminale multa Sea Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, spiega il ministro Piantedosi. La replica dell'ONG: noi non collaboriamo con i criminali, lo fa il governo. A Milano arrestato il rapper Tony Boy. In casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni. Il 26enne ha ripreso la perquisizione dell'auto della sua abitazione e ha fatto una diretta con le voci dei poliziotti. Difende la madre, il compagno della donna lo accoltella. In ospedale, ferito lieve, un 15enne di La Spezia. È successo ieri sera. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Calcio, la prima giornata di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Si comincia alle 18:30 con Frosinone Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire. Mai. E ho cercato di convincermi

la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Zelensky chiude drasticamente la richiesta di tornare al voto. Le elezioni in tempo di guerra sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Il presidente ha annunciato che l'Ucraina ha elaborato insieme a Stati Uniti e ai partner europei un piano di pace. Teheran insiste, lo stretto di Hormuz non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni, anche se Donald Trump continua a definirlo un territorio americano. Devono prima compiere azioni concrete, puntualizza il Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniano. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata dei prezzi nel primo controesodo dalle vacanze. La leader del PD, Elly Schlein, sollecita il governo a tassare gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale, in attesa delle decisioni dell'Italia e di altri 5 paesi dell'Unione Europea in questa direzione. Un fermo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro a Sea-Watch 5 per non avere rispettato gli obblighi di legge durante le operazioni in mare, spiega il Ministero dell'Interno che punisce l'ONG tedesca. Dura la replica. Non collaboriamo con i criminali e i trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? Si è risvegliato dal coma farmacologico Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo Treviso, aggredito da un gruppo di spagnoli a Barcellona davanti ad una discoteca nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Il giovane ha anche stretto la mano alla madre. Calcio, dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, la prima giornata di Serie A prosegue con altre 4 partite. Aprono alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, dalle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Allarme Animali Selvatici in Puglia. Una turista di 52 anni, la figlia di 12 e un 47enne in vacanza a Gallipoli in provincia di Lecce sono stati aggrediti 2 giorni fa da un animale, forse un lupo. I carabinieri veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dal Vito Fazzi di Lecce con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane e 2 emu che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto ieri dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato, la polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti stradali, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud. Oggi e domani scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita raggiungerà picchi di 37 gradi. Calcio alla Serie A. Domani alle 18.30 esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. E in Serie C, buona la prima per mister Rastelli. Il Bari vince 3-0 al San Nicola contro la Cavese. I gol di Mantovani, Maggiore e Colangiuli, stasera alle 21. Gli altri anticipi: Cerignola, Cosenza e Casertana, Barletta. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

partite. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Rinviata la visita degli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca. Inaccettabile quanto sta avvenendo in Cisgiordania. Calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi, denuncia il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, margine dei lavori del meeting di comunione e liberazione a Rimini. Attacco israeliano a Gaza, 2 morti, tra cui un bambino. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa, dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato al largo delle coste sudorientali dell'isola di Hokkaido in Giappone, a circa 43 km di profondità. Al momento non è stata diramata un'allerta tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni. E lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. Calcio, la prima giornata di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Si comincia alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Dalle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Si chiamava Saddam Hussein e viveva a Borgo Mezzanone. Il suo corpo è stato trovato nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto. A riconoscerlo da un anello che indossava il fratello. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo. Chi è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcune testimonianze raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare. Di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: Le altre hanno cercato il refrigerio con l'ombra e il fresco ai laghi di Monticchio in Basilicata, le passeggiate tra i boschi o in carrozza e i giri in battello, le attività preferite dai turisti. Sentiamo.
8: Sì, sicuramente mette un po' di pace, nel senso che nelle città c'è sempre un po' di troppo movimento.
9: È come una volta, diciamo.
10: È la prima volta che vengo. È bello, un bel posto, rilassante.
2: Giochi del Mediterraneo, dopo la buffata di medaglie azzurre ieri nel nuoto, oggi l'Italia si è aggiudicata altri 3 ori, 2 dalla canoa con Elena Voltan e Samuele Veglianti e un altro nel tiro a volo femminile specialità skeet grazie a Sara Bongini. L'Italia al momento è in testa al medagliere con 18 medaglie, 5 ori, 10 argenti e 3 bronzi. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Raid aereo israeliano nella striscia di Gaza contro un magazzino nella città di Al-Zawaida. Due morti, tra cui un bambino di 4 anni. Ferite 7 persone, alcune in modo grave. Attacco con drone dell'esercito di Tel Aviv anche a Khan Yunis. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, ribadisce il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza iraniano Rezaei, mentre il presidente Pezeshkian sentenzia: siamo in piena guerra economica, militare e di sicurezza. Netto no di Zelensky a elezioni anticipate in Ucraina, spaccherebbero il paese, sarebbe uno tsunami. Il presidente è certo che Mosca mobiliterà 300.000 persone dopo il rinnovo della Camera Bassa russa previsto a settembre. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Alla cerimonia di commemorazione ad Amatrice parteciperà Giorgia Meloni. La ricostruzione non è finita, afferma la Premier, aggiungendo ora la rinascita dell'Appennino. Il Viminale punisce Sea-Watch. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, spiega il ministro Piantedosi. Dura la replica dell'ONG. Noi non collaboriamo con i criminali, lo fa il governo. Formula 1, Lando Norris su McLaren trionfa il Gran Premio d'Olanda precedendo Antonelli e Russell. Calcio, dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, la prima giornata di Serie A prosegue con altre 4 partite. Aprono alle 18.30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, dalle 20.45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Laerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve al Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale ed al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Al freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola Brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando il Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Lerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve a Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Nord News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Lerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve a Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Carrarese. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. Chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardare.

era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di aver messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Laerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve al Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Farei come sempre la figura a dei fregnoni, ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

0: io però li pago tutti.
1: Fateci largo che
0: passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: guarda quanta gente c'è.
1: Porta chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è.
1: Porta chiusa.
2: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Ruletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando di Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Lerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve a Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio
1: Norba. Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune

sola, chi mi consola? Me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Solo mi chiedo perché.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando il Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Lerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve al Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: stadio.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: got it. Don't panic. I got it.
1: Ho bisogno d'amore per Dio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Lerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve a Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
10: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio.